Vorti casune cun un stemma a rete. Una cuppulella che vi si era isata.